Era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cuor questo segreto. Addio.